0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e benvenuti al programma italiano di Radio SBS quando sono le 8 di lunedì 25 maggio del 2026 e voi siete insieme a Carlo Reglia con voi fino alle 10. Il conflitto tra Iran e Stati Uniti sembrerebbe essere arrivato ad una svolta, almeno secondo quanto annunciato da Donald Trump. Le due parti starebbero per firmare un memorandum d'intesa che fermerebbe il conflitto in attesa di sistemare le questioni irrisolte tra i due paesi. Fine del conflitto che sembra avvicinarsi, anche se rimangono aperti molti dubbi sul contenuto di questo memorandum d'intesa e sulle tempistiche.
3: La dichiarazione di Trump sembrava darlo per imminente, sembrava fosse una cosa per la domenica australiana se n'è abbondantemente andata, quella europea se ne sta per andare, quella americana è ancora lunga qualche ora, ma non sembra che si stiano muovendo cose molto rapidamente in questa fase.
2: Questo è il corrispondente Gian Piero Gramaglia che ascolteremo tra poco e poi sport.

con il calcio e la prima storica qualificazione del Como alla Champions League grazie al tonfo del Milan in casa, qualificata anche la Roma mentre la Juventus rimane fuori. Cremonese retrocede insieme a Pisa e Verona. Tutto questo nel programma che segue, il notiziario di SBS con Domenico Gentile. A tra poco.

0: Slitta l'accordo tra Stati Uniti e Iran su cessate il fuoco. Un uomo è stato ucciso dopo aver aperto il fuoco contro agenti di sicurezza nei pressi della Casa Bianca. Riprendono oggi i lavori della Commissione Reale sull'antisemitismo. In Italia si vota per le comunali in 700 comuni. Nello sport, calcio, Inter, Napoli, Roma e Como in Champions League. Retrocede anche la Cremonese e Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio del Canada. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di lunedì 25 maggio 2026. Apriamo questa edizione dagli Stati Uniti, dove da quanto dichiarato poche ore fa dal presidente Donald Trump sulla piattaforma Truth, i negoziati con l'Iran stanno procedendo in maniera ordinata e costruttiva. Ha inoltre dato istruzione ai suoi rappresentanti di non affrettare la conclusione di un accordo, ritenendo che il tempo giochi a suo favore. Trump ha precisato che il blocco dello stretto di Hormuz resterà in vigore fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran. Fonti pakistane riportano che le due parti dovrebbero tornare a incontrarsi il prossimo 6 giugno in Pakistan e il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha dichiarato che i dettagli non sono ancora stati definiti.
1: Our initial intention was to draft a memorandum of understanding, a kind of framework agreement comprised of 14 clauses. This memorandum of understanding will address the essential points for ending the imposed war, as well as the fundamental issues for us. We are currently in the final stages of finalizing these memoranda of understanding.
0: Intanto a Washington un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca ed è stato ferito dalle guardie di sicurezza e deceduto successivamente dopo il ricovero in ospedale. Il presidente Trump si trovava all'interno della Casa Bianca al momento dell'incidente. L'ex commissario di Boston, Ed Davis, afferma che una sola persona armata di revolver non sarebbe in grado di superare le rigide misure di sicurezza della Casa Bianca.
2: When you look at the location of this assault, is this a suicide mission or is it a real assault on the White House to try to get somebody inside? I think the former is more likely in this case.
0: Sette cittadini australiani che facevano parte della Global Sumut Flotilla stanno per rientrare in Australia. Gli attivisti erano tra le 428 persone fermate dalle autorità israeliane in acque internazionali al largo di Cipro, mentre la flotilla era diretta a Gaza con aiuti umanitari. Video diffusi online mostrano gli attivisti che una volta sbarcati nel porto israeliano di Ashdod sono stati fatti inginocchiare con le mani legate dietro la schiena. In uno si vede il ministro israeliano della sicurezza, Itamar Ben-Gvir, che li insulta e deride. L'episodio ha sollevato un'ondata di critiche a livello internazionale, inclusa Australia e Italia. L'attivista australiana, Neve Connor, descrive i duri maltrattamenti ai quali è stata sottoposta.
3: I had my head slammed into the table multiple times. I was kicked in the ankle so I would trip, I would fall. I had four zip ties placed on my back, behind my back again, just as a dominance thing. There was just so many instances of abuses all throughout, and I consider myself lucky for what I went through, but I was still brutalized.
0: E la Commissione Reale sull'antisemitismo e la coesione sociale tiene oggi a Sydney la seconda sessione di audizioni pubbliche. L'udienza esaminerà le circostanze che hanno portato all'attentato di Bondi del 14 dicembre dello scorso anno, compreso il livello di minaccia terroristica e il contesto di sicurezza che lo ha preceduto. Si approfondiranno anche le operazioni delle agenzie di sicurezza, intelligence e forze dell'ordine

0: valutando l'uso delle informazioni disponibili. Le audizioni saranno trasmesse in streaming sul sito ufficiale della Commissione. Andiamo in Ucraina. La Russia ha lanciato un massiccio attacco su Kiev come rappresaglia per un bombardamento su un dormitorio universitario a Lugansk. Nell'attacco russo di questa notte sono stati impiegati 600 droni e 90 missili, mentre i residenti ucraini si sono rifugiati nella metropolitana. Tra gli armamenti russi è stato utilizzato anche il missile Oreshnik, causando 4 morti e almeno 80 feriti. Svitlana Onofruchik, residente a Kiev, ha dichiarato che lascerà la città dopo questo nuovo attacco.
1: I am not staying here anymore. There is no possibility. My job is gone. Everything is gone. Everything has burned down. I'm very sorry. At this time, this damn war has taken so many lives of people, taken away homes. But we hope that there will be victory soon, that all of this will end, and that there will be peace. We will endure. We are strong.
0: Andiamo in Italia. Più di 6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli di oltre 700 comuni. Tra questi c'è un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Gli eventuali ballottaggi si terranno domenica 7 e lunedì 8 giugno, quando andranno al voto anche 148 comuni della Sardegna. Le urne riapriranno questo pomeriggio. Torniamo in Australia e secondo un sondaggio condotto da Redbridge Group e Accent Research, One Nation potrebbe ottenere fino a 59 seggi alla Camera Bassa se si svolgessero oggi le elezioni federali. Questo scenario porterebbe il partito guidato da Pauline Hanson, con posizioni anti-immigrazione, a diventare la forza principale di opposizione. La coalizione verrebbe ridotta a pochi seggi, mentre il partito laburista dovrebbe formare un governo di minoranza. L'analista Alex Fein attribuisce l'aumento di consensi di One Nation non a un cambiamento radicale verso destra, ma a un segnale di protesta degli elettori insoddisfatti per il peggioramento del tenore di vita e la sfiducia nelle istituzioni. Mercato dei cambi: il dollaro australiano vale 71 centesimi di quello americano e 61 di euro. Sport, calcio, ultima giornata del campionato 2025-2026. Questi i risultati: Parma batte Sassuolo 1-0, Napoli batte Udinese 1-0, il Milan è stato sconfitto in casa dal Cagliari 2-1, la Cremonese ha perso in casa contro il Como 4-1, il Verona ha fatto altrettanto con la Roma 2-0, Lecce batte Genoa 1-0 e Torino e Juventus 2-2. La partita del Juventus e del Torino è iniziata con un'ora di ritardo a causa di scontri tra le opposte tifoserie che hanno causato il ferimento grave di un tifoso juventino che è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. La classifica finale del campionato: Inter 87, campione d'Italia, Napoli 76, Roma 73 e Como 71 che vanno in Champions League, Milan 70 e Juventus 69 che vanno in Europa League e l'Atalanta con 59 punti che va invece in Conference League. In fondo alla classifica la Cremonese retrocede in Serie B assieme a Pisa e Verona. Playoff per la promozione in Serie A, preziosa vittoria esterna del Monza sul Catanzaro per 2-0. La partita di ritorno si terrà a Monza il 29 maggio. Formula 1, Gran Premio del Canada sul circuito di Montreal, trionfo di Kimi Antonelli su Mercedes che supera la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen, quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Lando Norris si è ritirato e questo permette ad Antonelli di consolidare il suo primo posto nella classifica piloti con 131 punti, mentre Russell resta a 88. Tennis, Roland Garros, singolare maschile, impresa al primo turno di Federico Cina, che ha battuto in 3 set l'americano Reye Opelka, in realtà lo ha battuto in 5 set. L'australiano James Duckworth è passato al secondo turno dopo che il suo avversario, il canadese Gabriel Diallo, si è ritirato.

0: per infortunio, mentre Mattia Bellucci è stato superato in 3 set dal francese Quentin Ali. Nel singolare femminile, Lucia Bronzetti è stata eliminata dalla ceca Maria Buzkova e l'americana Cathy McNallin ha battuto l'australiana Ayla Tomljanovic in 3 set. Ciclismo, ordine di arrivo della 15ª tappa da Voghera a Milano, l'ha vinta il norvegese Lavik davanti all'italiano Maestri. In classifica generale il danese Vingegaard ha ancora 2 minuti e 26 secondi di vantaggio sul portoghese Eulalio. Oggi giornata di riposo, si riprende domani con la 16ª tappa da Bellinzona a Cari, che sarà trasmessa in diretta su SBS Viceland e SBS On Demand a partire dalle 21.30. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth cielo prevalentemente sereno, 24 gradi. Adelaide invece possibilità di pioggia, 18 gradi. A Melbourne piove, 19 gradi. Hobart cielo parzialmente nuvoloso, 16 gradi. Canberra, Sydney e Brisbane possibilità di pioggia, 19 gradi a Canberra, 21 a Sydney e 24 a Brisbane. Cairns cielo prevalentemente sereno, 27 gradi, e a Darwin invece cielo parzialmente nuvoloso con una punta massima di 33 gradi.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: SBS Audio.
12: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
13: SBS Chill.
14: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
15: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
16: SBS Hindi uplapt karvata hai.
17: Far from the partisan politics.
18: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita sbs.com.au/audio.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Otto un quarto in questo istante, ben ritrovati al programma in italiano di Radio SBS questa mattina con voi, oggi 25 maggio del 26, lunedì, con voi dicevo Carlo Reglia, fino alle 10. E questa mattina inizieremo il programma dall'accordo tra Iran e Stati Uniti che sembrerebbe essere in arrivo, almeno in forma di memorandum d'intesa. I dettagli sono ancora però nebulosi, con le questioni chiave ancora sospese, ma una volta firmato il documento i combattimenti dovrebbero cessare. Questo mentre nelle ore scorse un uomo ha attaccato la Casa Bianca rimanendo ucciso. Noi ascolteremo che cosa è successo per poi aprire la nostra pagina sportiva. Emozione a non finire in Serie A con Roma e Como che entrano in Champions League. Storica prima qualificazione per Ilariani, favorita dallo psicodramma del Milan che si fa rimontare in casa da un Cagliari già salvo. E poi ancora Giro d'Italia con la maglia rosa di Vingegaard ancora sulle sue spalle, Formula 1 in Canada. Insomma, tanta carne al fuoco. Per tutto questo e tanto altro ancora, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze fino alle 10.

0: Apriamo allora il programma di questa mattina dal conflitto in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti. Nelle ore scorse il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran per porre fine al conflitto tra i due paesi sarebbe imminente. Le due parti, secondo Trump, avrebbero in gran parte negoziato i termini che prevedono, tra le misure, la riapertura dello stretto di Hormuz. Nonostante le settimane di negoziati senza risultati che non hanno ancora prodotto una soluzione permanente né ripristinato il pieno accesso allo stretto, l'agenzia di stampa Fars ha riferito che lo stretto di Hormuz rimarrebbe sotto la gestione dell'Iran, questo secondo l'ultimo testo scambiato tra i due paesi. Entrambi le parti parlano di un memorandum d'intesa che definirà poi una tabella di marcia per risolvere tutte le questioni in sospeso. Anche se non si prevede che si riesca a raggiungere un accordo nelle prossime ore. E inoltre il contenuto di questo memorandum rimane al momento poco chiaro. Questo mentre nelle ore scorse al di fuori della Casa Bianca avveniva uno scontro a fuoco che ha portato all'uccisione del presunto aggressore da parte dei servizi di sicurezza della Casa Bianca. Al momento dell'incidente Donald Trump si trovava all'interno della Casa Bianca ma non sarebbe stato direttamente coinvolto. E noi abbiamo fatto il punto della situazione con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia, iniziando proprio da questo memorandum d'intesa.
1: Da una parte c'è stato l'annuncio del Presidente degli Stati Uniti, avallato da una dichiarazione fatta dal Segretario di Stato Marco Rubio sull'imminenza di un accordo, dall'altra ci sono dichiarazioni più caute, ottimistiche ma caute, dei mediatori e delle altre parti coinvolte nel conflitto, ci sono riserve espresse dall'Iran, le cui fonti definiscono imprecise le dichiarazioni del presidente Trump, e poi c'è una dichiarazione israeliana che vada soprattutto a mantenere per Israele la libertà d'azione in Libano, libertà di azione che invece sarebbe compromessa da alcune linee dell'accordo. Dunque è sicuro che si stia negoziando, è sicuro che ci siano delle bozze di intesa su cui si sta ragionando, mi pare altrettanto sicuro. La concretezza di queste è relativa perché si parla di un memorandum d'intesa, di una bozza d'accordo per dare 60 giorni ai negoziati per arrivare a definire i termini di una pace, quindi sarebbe più che altro una tregua per consentire il negoziato. Questa tregua coinciderebbe, dicono gli americani, dice Trump,

0: con la ripresa della navigazione nello stretto di Hormuz, la fine del blocco, e qui l'Iran, da canto suo, dice che continuerà a mantenere il controllo dello stretto di Hormuz. Può essere una questione di linguaggio, perché lo stretto di Hormuz è controllato geograficamente dall'Iran, ma continuare a mantenere il controllo non vuole dire necessariamente continuare a mantenerlo chiuso alla navigazione, se sarà consentito lo sminamento delle acque. Dall'altra c'è il problema dell'uranio arricchito dell'Iran. Anche qui Trump sembra dare per acquisito che l'Iran rinunci ai suoi programmi nucleari e consegni l'uranio arricchito. Non è chiaro a chi. L'Iran invece dice che non c'è nessun accordo di questo genere, che non intende rinunciare al suo diritto ad usare il nucleare come strumento di produzione di energia a fini civili. Quindi molta poca chiarezza sui termini dell'accordo, molta poca chiarezza su quando questo accordo ci sarà. La dichiarazione di Trump sembrava darlo per imminente, sembrava fosse una cosa per la domenica australiana se n'è abbondantemente andata, quella europea se ne sta per andare, quella americana è ancora lunga qualche ora, ma non sembra che si stiano muovendo cose molto rapidamente in questa fase.
1: In questo contesto, visto che nel passato Trump aveva annunciato diversi risultati che poi non sono arrivati, come possiamo sapere che è la volta buona?
0: Infatti non lo sappiamo, cioè possiamo volerlo credere, lo vogliamo credere tutti, speriamo tutti che sia la volta buona, ma non sarebbe la prima volta, e già lo è stato, perché l'annuncio diceva nelle prossime ore avrete buone notizie, nelle prossime ore non sono venute. Tra l'altro la relativa prudenza, freddezza con cui l'annuncio di Trump è stato accolto da parte di tutta la platea internazionale dimostra che c'è una certa prudenza o diffidenza nei confronti di quello che annuncia il Presidente degli Stati Uniti. Mi sembra che il clima sia quello di una pausa con qualche condizione, tipo appunto la ripresa della navigazione nello stretto di Hormuz, per poi avere il tempo, questi 60 giorni, per trovare un'intesa. Mi sembra che per esempio l'Iran insista che tra le condizioni ci deve essere che anche in Libano ci sia una tregua, Israele non ne vuole sapere, però la certezza che ciò avverrà l'avremo soltanto quando non solo Trump o chi per lui farà un annuncio da parte americana, ma un analogo annuncio venga fatto anche da Teheran e magari dai negoziatori, dal Pakistan, che mi sembra avere in questa fase il ruolo principale, anche se ai negoziati partecipano anche il Qatar, gli Emirati, la Turchia, l'Arabia Saudita, che preme sugli Stati Uniti perché non riprendano i bombardamenti. Quindi un grande coinvolgimento internazionale, ma anche una notevole confusione e nessuna certezza. L'unica certezza è che per il momento, e questa è comunque una buona notizia, non si spara, non si bombarda più. Se la prossima buona notizia sarà che si riprenderà a navigare nello stretto di Hormuz, non ci sarà ancora la pace, ma almeno saremo nella situazione in cui si era il 28 gennaio, prima che l'aggressione israelo-americana aprisse questo contenzioso in ebollizione che ha fatto solo danni e non ha portato nessun beneficio.
1: Siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi, e adesso ci spostiamo proprio alla Casa Bianca, dove nelle ore scorse è successo un po' di tutto. C'è stato uno scontro a fuoco che ha portato poi all'uccisione del presunto aggressore con Donald Trump, che al momento si trovava all'interno della Casa Bianca. Giampiero, che cosa è successo?
0: Sì, un episodio, l'ennesimo episodio di violenza che in qualche misura ha come obiettivo protagonista, anche se lontano dalla scena, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa volta eravamo fuori dal perimetro della Casa Bianca, dove un individuo di 21 anni, che era noto alle forze dell'ordine, che aveva già ricevuto un divieto di avvicinarsi alla Casa Bianca perché aveva già dato in intemperanze, aveva proferito minacce, ha aperto il fuoco, è stato contrastato, affrontato dagli agenti del Secret Service, che, lo ricordiamo per l'ennesima volta, non hanno nulla a che vedere con i servizi segreti, ma sono la polizia che protegge il presidente e il vicepresidente degli Stati Uniti, lo sparatore è rimasto a terra ucciso, rimasto a terra anche gravemente ferito un passante, un astante, non è chiaro al momento chi l'abbia ferito, cioè se sia una pallottola dello sparatore o una pallottola degli agenti che cercavano di neutralizzare lo sparatore. L'incidente ha causato molta emozione, era la tarda serata di sabato quando è successo, ha causato molta emozione nell'immediato, poi è stato ridimensionato un episodio tragico nel quale il presidente degli Stati Uniti non è mai stato in pericolo, si trovava all'interno della Casa Bianca. Ad aggiungere drammaticità alla scena il fatto che gli spari, la sparatoria, si è svolta mentre alcuni giornalisti del corpo stampa della Casa Bianca stavano nel giardino di fronte alla Casa Bianca, anzi accanto alla Casa Bianca, facendo i loro stand-up per trasmettere le ultime notizie sul conflitto in Iran, e durante le loro dirette si sono sentiti i colpi di arma da fuoco, i giornalisti hanno cercato riparo, quindi il parapiglia in diretta ha accresciuto il momento di tensione. Alla fine il bilancio è, lo ricordiamo, di una persona uccisa, lo sparatore, un giovane che era già noto per la sua asserita pericolosità e anche per momenti di mancanza di equilibrio mentale, e un passante, forse questo è il dato più drammatico, un passante preso in mezzo nel fuoco e gravemente ferito.
1: E quello che abbiamo ascoltato era Giampiero Gramaglia, giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di questioni statunitensi. Potrete riascoltare il suo intervento integrale tra poco sul nostro sito www.sbs.com.au/italian.
2: State ascoltando SBS Italian.

0: E questa era Io di te non ho paura di Emma Marrone, che oggi compie gli anni, nata il 25 maggio del 1984. Auguri a Emma Marrone. E questa canzone ci porta alle 8:31 ore della Costa Est, una piccolissima pausa, e poi sempre in diretta su Radio SBS per commentare la Serie A, il ciclismo e la Formula 1.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
0: Otto e 33 ore della Costa Est, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, questa mattina con voi Carlo Oreglia. Prima di passare alla pagina sportiva però voglio ricordarvi i titoli del giornale radio di oggi. Slitta l'accordo tra Stati Uniti e Iran sul cessate il fuoco, un uomo ucciso dopo aver aperto il fuoco contro agenti di sicurezza nei pressi della Casa Bianca. Riprendono oggi i lavori sulla commissione reale sull'antisemitismo e in Italia si vota per le comunali in 700 comuni. Per quanto riguarda lo sport, iniziamo subito con la sigla.
7: Gli azzurri, i campioni del mondo.
8: Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
9: Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
0: E la pagina sportiva di oggi si aprirà con il calcio, dato che la Serie A ha appena chiuso i battenti con gli ultimi verdetti. Saranno Roma e Como andare in Champions League, mentre a retrocedere è la Cremonese. Spazio anche per la Formula 1 con il Gran Premio di Canada, il Giro d'Italia con la nuova maglia rosa Vingegaard e poi con notizie legate al Football Australia, di cui una racconta il vero motivo per cui Milan Como, che si sarebbe dovuta giocare a Perth qualche mese fa, è stata poi cancellata. Insomma, per aiutarci a mettere ordine in tutto questo materiale, qui con noi questa mattina c'è Paolo Gallo. Buongiorno Paolo, ben trovato.
10: Buongiorno a te Carlo e un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Paolo, allora, tanta carne al fuoco, partiamo subito dalla Serie A con risultati, classifica e a questo punto i verdetti finali di una stagione che si è chiusa letteralmente poche ore fa.
10: Tantissima carne al fuoco. Per collegarmi alla tua introduzione, quel Milan Como che si sarebbe dovuto giocare qua, che poi non si è giocato, comunque

0: Milan come uno degli intrecci, diciamo, degli incroci di cui parleremo in questa pagina sportiva. Ma andiamo a vedere appunto i risultati di quest'ultima giornata di Serie A, che è iniziata con il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Atalanta, e proseguita poi con un altro pareggio 3-3, quello tra Bologna e Inter, Lazio-Pisa 2-1, Parma-Sassuolo 1-0, Napoli-Udinese 1-0, Milan-Cagliari 1-2, Verona-Roma 0-2, Lecce-Genoa 1-0, Cremonese-Como 1-4 e Torino-Juventus 2-2. La classifica finale a questo punto dice: l'Inter prima, campione d'Italia con 87 punti, Napoli secondo 76, Roma 73 punti, Como con 71. Quindi queste quattro squadre sono qualificate alla prossima Champions League. In Europa League ci va il Milan, che ha chiuso il campionato con 70 punti, e la Juventus, che ha chiuso a 69. In Conference League ci va l'Atalanta con 59 punti, e poi Bologna 56, Lazio 54, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 45, Parma 45, Cagliari 43, Fiorentina 42, Genoa 41, Lecce 38. E poi in Serie B le ultime tre in classifica: Cremonese con 34 punti, Verona con 21 e Pisa con 18, quest'ultima appunto che retrocedono in Serie B.
1: Paolo, allora guardiamo la Champions League con quattro squadre che sostanzialmente sono scese in campo nelle ore scorse per guadagnarsi due posti. Alla fine a spuntarla sono state Roma e Como.
0: Allora, per chi si era lamentato che l'Inter appunto aveva vinto la Serie A con tre giornate di anticipo, e quindi aveva detto: ma adesso non c'è più niente da guardare, non c'è niente di cui parlare, insomma, è stato, come dire, smentito dalla corsa per l'accesso alla prossima Champions League, che nelle ultime due giornate ha visto ribaltarsi più volte la situazione. Ricordiamo, alla fine della 36esima giornata la Juventus era terza in classifica e quindi qualificata alla prossima Champions. Oggi la Juventus ha chiuso sesta in campionato e quindi qualificata alla prossima Europa League, perché in Champions a spuntarla ci sono andate quasi a sorpresa, perché a un certo punto della stagione erano ben lontane appunto dal posizionarsi nei primi quattro posti, la Roma e il Como, che appunto la Roma ha finito terza in classifica con 73 punti, a soli 3 punti dalla seconda, il Napoli appunto 76, e il Como che va in Champions League per la prima volta nella sua storia. Ricordiamo, il Como soltanto 2 anni fa era in Serie B. Chi dice che appunto i proprietari del Como sono tra gli uomini più ricchi e potenti della terra, gli diciamo: sì, è vero, hanno potuto comprare tanti giocatori richiesti dall'allenatore, ma poi insomma l'orchestra è stata assemblata dall'allenatore, da Fabregas, ma anche da tutto, diciamo, l'ambiente Como, che sembra andare nella stessa direzione, cosa che di cui non si può dire invece delle due squadre che non sono riuscite a qualificarsi alla prossima Champions, ovvero Milan e Juventus. Ma
1: parleremo proprio dello psicodramma tra pochissimo del Milan,
0: del Meazza,
1: che in casa contro il Cagliari ha fatto il possibile per donare questa qualificazione la Champions League al Como. Però iniziamo appunto giustamente a rendere omaggio alla Roma, che ha chiuso un campionato in crescendo con un Supermalen.
0: Esattamente, perché la Roma era entrata in una crisi incredibile dopo il 3-3 contro la Juventus, sembrava essere perduto tutto, e invece poi l'ha chiusa al terzo posto, anche grazie, come hai detto tu, al neoacquisto di gennaio Malen, che ha fatto che è andato in doppia cifra soltanto nello spazio di 4 mesi. La Roma ha vinto 2-0 contro il Verona. Ha segnato prima Malen, che ha fallito un rigore sulla respinta, poi Dybala gliel'ha riconsegnata all'olandese, che appunto ha portato la partita sull'1-0, e poi negli ultimi minuti El Shaarawy, proprio quello che lascia dopo 10 anni appunto le file dei giallorossi, appunto ha portato la squadra il risultato sul 2-0 finale. A fine partita Gasperini ha elogiato il percorso dei suoi giocatori, ascoltiamo.
2: È stata una bellissima serata, difficile perché il Verona giustamente ha fatto la partita che ha fatto ultimamente sempre, e noi abbiamo faticato un po', soprattutto quando paradossalmente siamo rimasti in superiorità numerica. Forse la tensione, la fretta di chiudere la partita, abbiamo finito per giocare non bene, molto poco, invece c'erano le possibilità di realizzare quei pochi azioni in contropiede che facevamo, non le abbiamo finalizzate, e quindi c'era sempre il rischio che poi magari una palla inattiva o qualcosa potesse portare al gol.
1: Questo Giampiero Gasperini. Andiamo invece a Paolo. A Cremona, sorrisi e gioia da una parte per una prima assoluta in Champions League per il Como e disperazione per la Cremonese che vede svanire il sogno salvezza.
0: Esatto, c'è stato un dramma alla fine della partita. Da una parte si piangeva, dall'altra si gioiva. Gioisce il Como per essere andato in Champions League per la prima volta. Un netto 4-1 appunto sul campo della Cremonese. Prima è passato in vantaggio Lariani con Jesus Rodriguez, poi 2-0 di Duvicas.

0: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
1: Mom, please.
0: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
1: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
0: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
1: Wow, you weren't kidding, Mom.
0: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
0: No, the other one.
1: What's in your wallet?
0: Oh, that's my boy.
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
3: Continuo a creare, e si continuo a crescere con lo staff, e per me personalmente... Perché per me come allenatore e come leader di questa squadra non è, sempre l'ho detto, e a volte molto criticato per quello, no? Perché io voglio vincere, però come si vince e con chi si vince per me è la cosa più importante.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Secondo, c'è un piccolo problema tecnico. Ascoltiamo ancora Fabregas.
3: È un orgoglio, Liliana, un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È un'emozione forte oggi per queste che ti ho detto. Alcuna volta no, vincere, sempre è difficile vincere nel calcio, sempre lo dico, vincere o perdere è una linea finissima. Però è vero che quando io giocavo con i migliori giocatori del mondo, sei sempre favorito, no? Si dice favorito?
4: Favorito
3: per provare, no? Sei uno dei favoriti per andare a vincere. Il Como a inizio stagione non era favorito per niente.
2: E questo Cesc Fabregas che gioisce con la sua squadra, però giustamente sottolinea, c'è una linea sottilissima tra il vincere e il perdere. Ebbene, chi ha dato una bella spinta al Como a oltrepassare questa linea sottilissima è il Milan, che esce dalla Champions probabilmente nel peggiore modo possibile, con un calcio che ha ricordato l'Italia di Gattuso agli spareggi per i mondiali.
5: Esattamente quello è il paragone corretto, perché il Milan perde in casa con il Cagliari per 2-1, non perdeva in casa con il Cagliari dal 1997, 1-0 di Muzzi fu a quel tempo, l'attaccante appunto del Cagliari, che ora appunto opera ancora nella società sarda. È stata una serata veramente amara per i rossoneri, che però era iniziata nel modo giusto, perché appunto il Milan era andato in vantaggio con Salemakers dopo soli 2 minuti. Però a quel punto invece di attaccare, invece di chiudere la partita, di cercare insomma il secondo e poi il terzo gol, il Milan ha cominciato ad abbassare il baricentro, come spesso gli è accaduto durante questa ultima parte di stagione. E poi appunto al 20° Borrelli, l'attaccante del Cagliari, firma il pari, e poi al 57° Rodriguez ha firmato appunto il 2-1. Negli ultimi 20 minuti poi il Cagliari ha ripetutamente sbagliato il gol del 3-0. Ovviamente a fine partita è stato chiesto a Dazon spiegazioni appunto ad Allegri di questa sconfitta. Lui ha detto di essere comunque di non aver niente da rimproverare ai propri ragazzi. Ascoltiamo.
6: Ma questo non lo so, in questo momento qui direi che il pensiero va solo al risultato che non abbiamo raggiunto, che è la cosa più importante. Poi dopo credo che dovranno essere fatte valutazioni di tutta l'annata, sicuramente sono stati fatti degli errori sotto tutti i punti di vista, però in questo momento qui non ha assolutamente senso parlarne.
2: Ecco, questo in realtà stava parlando del suo futuro, di quello che succederà, e già ha messo le mani avanti.
5: Perché a fine partita, al fischio finale, secondo quanto ha detto la Gazzetta dello Sport, Jerry Cardinale, il patron del Milan, e Ibrahimovic hanno lasciato San Siro senza parlare con i giornalisti, mentre Furlani e Calvelli sono rimasti allo stadio. Quindi si è parlato di dimissioni imminenti, si è parlato di possibilità. Al momento non c'è niente di certo, questo appunto è quello che ha detto Allegri, ha detto al momento non è il momento di parlarne.
2: Però dicevi appunto dell'inizio della conferenza stampa, nel quale Allegri diceva di non avere nulla da recriminare e da addossare alla sua squadra. Ascoltiamolo.
6: Quando perdi 5 partite in casa, come abbiamo perso noi, 4 nel giro di ritorno, se non sbaglio, abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Stasera la partita si era messa bene e lì ci siamo un pochino sciolti. Pensavamo di aver ottenuto il risultato, perché dopo 1-0 abbiamo difeso molto male come squadra, però direi che ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, abbiamo fatto tutto il possibile per poter entrare in Champions.
5: Viene a pensare, insomma, la squadra si è sciolta dopo l'1-0. L'1-0 è avvenuto dopo 2 minuti che la partita era in gioco. Ti giochi, sei il Milan, ti giochi appunto la qualificazione alla Champions nel tuo stadio contro una squadra che non ha niente più da chiedere al campionato, perché appunto era già salva. Viene da chiedersi che cosa c'era da sciogliersi, no? Dei giocatori. Mi sarebbe tanto piaciuto essere quel giornalista per chiedere appunto all'allenatore del Milan, Allegri, questa cosa. Ricordiamo, nelle ultime 10 partite

Il Milan ne ha perse 6, ha fatto 3 vittorie ed un pareggio, quindi questa non è una mancata qualificazione che arriva all'ultima giornata, ma è un qualcosa che è iniziato molto più indietro. E l'incrocio Milan-Como di cui parlavi tu all'inizio, qui la memoria va a gennaio, quando il 16 gennaio si sono scontrate queste due squadre al Sinigaglia di Como. Quella partita era stata vinta dal Milan 3-1, il Como aveva fatto la partita, aveva mantenuto il possesso, non era riuscito ad andare in gol più di una volta, il Milan aveva fatto appunto 3 gol in contropiede o comunque in azioni di ripartenza. A fine partita quella era stata, diciamo,

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Oye, tú.
2: Sí, tú.
1: ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
7: Ore della costa est, siete sempre all'ascolto del programma italiano di radio SBS, questa mattina con Carlo Reglia e Paolo Gallo per parlarci di sport. E noi adesso continuiamo la nostra discussione, visto che per quanto riguarda la Serie A, se il Milan nelle ultime 5 partite ha combinato disastri, la Juventus non ha fatto tanto di meglio, con appena una vittoria, 3 pareggi e una sconfitta, una partita contro il Torino che ormai aveva poco da dire per i bianconeri.
8: Aveva poco da dire per i bianconeri, però se la Juventus avesse vinto sarebbe arrivata, diciamo, prima del Milan, ma comunque non si sarebbe qualificata in Champions League per gli scontri diretti sfavorevoli contro il Como. Però quest'ultima partita racconta un po', è la sintesi della stagione della Juventus, che ricordiamo alla fine della 36esima giornata era terza in classifica e poi appunto nelle ultime 2 giornate ha perso terreno nei confronti delle altre. Questa partita perché è la sintesi della stagione? Perché la Juventus era in vantaggio 2-0, doppietta di Vlahovic, 24esimo, 54esimo, e poi è stata recuperata dal Torino, prima con Casadei al 60esimo e poi c'è Adams all'84esimo, quindi il derby della Mole finisce 2-2 e quindi appunto la Juventus chiude questa stagione al 6° posto. Tra l'altro c'è da dire che se il Milan avesse pareggiato con il Cagliari, per via di questo pareggio della Juventus si sarebbe qualificata alla Champions, però appunto è se e ma, non si va da nessuna parte.
7: E invece il Napoli vince contro l'Udinese per 1-0, conclude in crescendo il campionato, ma non è sul campo che le notizie arrivano.
8: No, assolutamente no, perché Conte ha deciso, appunto, dopo aver mandato tanti messaggi sibillini nelle ultime settimane, è uscito allo scoperto dichiarando ufficialmente che questa è stata la sua ultima stagione alla guida del Napoli. Conte, c'è stata una conferenza stampa a fiume di 40 minuti con lui e De Laurentiis, uno seduto vicino all'altro, che è stata abbastanza, come dire, interessante. Seguitela se vi va, insomma, di destinare 40 minuti del vostro tempo a questa conferenza stampa. Però uno dei momenti, insomma, più clou di questa conferenza è stato quando Conte ha spiegato il motivo per cui ha deciso di lasciare il Napoli. Ascoltiamo.
9: Quello che io dico perché ho preso questa decisione, quello che il mio consiglio su Napoli, ecco, su Napoli ho fallito in una cosa: non sono riuscito a compattarvi e io ho visto tanti veleni, tanta zizzania contro di me, contro i miei calciatori. E io dico, i veleni, chi sparge veleni sono dei falliti, e Napoli non ha bisogno dei falliti, i falliti che scrivono per avere un like sul

0: post o per fare le trasmissioni per dire dopo hai visto come ha attaccato Conte, come ha attaccato la squadra, ecco. Napoli non ha bisogno di questo.
1: Napoli non ha bisogno di questo per Antonio Conte che si dimette dal Napoli, sì o no, Paolo, nuovo commissario tecnico della nazionale?
2: Potrebbe forse. Essere, forse c'è lui, ce ne sono altri, ma lui sembra il candidato, diciamo, quello più vicino alla nazionale.
1: Due parole invece sulla lotta alla retrocessione. La Cremonese aveva un'impresa ardua, poi resa impossibile dalla vittoria del Lecce.
2: Assolutamente, la Cremonese aveva iniziato quest'anno il campionato di Serie A facendo tanti punti all'inizio della stagione, ma poi nella seconda parte della stagione non è riuscita più a trovare il gol e quindi anche di conseguenza la vittoria. Piano piano ha perso posizioni fino a poi arrivare ad questo testa a testa con il Lecce delle ultime settimane, vinto dal Lecce che appunto si è salvato. Quindi la Cremonese retrocede, con lei retrocede anche l'allenatore Giampaolo, che era arrivato qualche settimana fa nel tentativo di risollevare le sorti di questa dei grigio rossi. Poi alla fine appunto Giampaolo non ce l'ha fatta, in conferenza stampa ha dichiarato insomma che vedrà poi con la società se continuare il proprio percorso appunto con la Cremonese.
1: E lascia la Serie A un'icona come James Vardy, speriamo che qualche altra squadra di Serie A sia interessata per sì. L'anno prossimo. Senti, invece due parole nella fine del nostro programma sul Giro d'Italia, ciclismo, Vingegaard sempre in maglia rosa.
2: Sì, ha visto il giro, ha visto il terzo weekend andare in archivio con appunto il grande favorito Jonas Vingegaard andare appunto in maglia rosa per la prima volta nella sua carriera. Ascoltiamo il racconto del nostro esperto Fabio Petrò di quanto avvenuto nella tappa di sabato, la Aosta Pila.
3: Jonas Vingegaard sabato si è preso la sua prima maglia rosa della carriera, ha vinto in solitaria come aveva già fatto al Blockhaus e come aveva già fatto al Corno alle Scale. È arrivato in piena solitudine, ha indossato la sua prima maglia rosa, l'ha sfilata a Fonse Olaglio che ormai la teneva da più di una settimana. Questo danese sta correndo con margine, sta facendo molto probabilmente un lavoro in vista del Tour, perché lo si vedeva, non era tutta, credo fosse al 70-80% al massimo. Va forte, certo, però è chiaro che non ha tantissimi avversari, l'ha capito anche lui, l'ha capito anche la Visma, e quindi le tappe in salita, come è successo sia al Blockhaus sia al Corno alle Scale e anche sabato a Pila, si risolvono negli ultimi dai 3 ai 5 chilometri prima l'arrivo. È stato grandissimo Piganzoli, il suo compagno di squadra, che ha fatto un lavoro, ha fatto un'andatura incredibile per tutta la salita che portava a Pila, e poi Vingegaard ha coronato questo sogno che aveva lui, che aveva già indossato la maglia gialla al Tour e l'aveva vinto, lui che ha indossato la maglia rossa alla Vuelta e l'aveva vinto. Adesso gli mancava la maglia rosa, l'ha indossata e quasi sicuramente la porterà a Roma e quindi andrà a vincere il suo primo Giro d'Italia.
2: Invece questo era il racconto per quanto successo nella tappa di sabato. Nella tappa di domenica alla Voghera Milano è successo tutt'altro, ce lo racconta ancora Fabio Petrò.
3: Una quindicesima tappa del Giro d'Italia dove è successo di tutto. Sembrava tutto apparecchiato per un arrivo in volata, quindi per i velocisti, e invece a giocarsi la vittoria nell'arrivo di Milano sono stati quattro straordinari fuggitivi che se ne sono andati dopo soli 4 chilometri dalla partenza di Voghera. Si sono fatti tutta la tappa in fuga e sono arrivati nel circuito finale di Milano. Il gruppo dietro, tirato dalle migliori squadre per i velocisti, forse ha sbagliato i conti per riprendere i quattro fuggitivi, sta di fatto che non è riuscita nel riaggancio, e quindi i quattro si sono presentati sull'arrivo di Corso Venezia a Milano da soli. Quindi a trionfare a sorpresa è stato il norvegese Fredrik Lavik della 1X Mobility, in una volata ristretta appunto, battendo il nostro Mirko Maestri della Team Polti, Martin Marcellusi della Bardiani, e al quarto posto l'altro corridore del Team Polti, Mattia Bais. La tappa però è stata anche segnata dalla protesta dei corridori, che hanno ritenuto che il percorso all'interno di Milano era troppo pericoloso. Lo stesso Jonas Vingegaard, che è la nuova maglia rosa, è andato a parlare più volte con la

0: macchina della giuria e alla fine hanno deciso di neutralizzare la corsa prima dell'ultimo giro. Proprio su questa vicenda ha parlato poi infatti Jonas Vingegaard alla fine nelle interviste e dice tutti all'interno del gruppo pensavamo che fosse troppo pericoloso, quando infatti dice siamo entrati nel circuito, ci siamo avvicinati al presidente di giuria per spiegare le nostre ragioni. Come corridori dobbiamo essere solo contenti che ci siano venuti incontro. Quindi, insomma, è stata una bella tappa combattuta sino proprio agli ultimi metri.
1: Questo era Fabio Petrò e intanto in Formula 1 Antonelli e Kimi Antonelli vince la sua quarta gara con un grand poker, vincendo appunto su Hamilton, Verstappen e Leclerc. Ne parleremo nella nostra seconda ora. Adesso linea Domenico Gentile con il giornale radio. A tra poco.

0: Slitta l'accordo tra Stati Uniti e Iran sul cessate il fuoco. 11 australiani che erano a bordo della Global Sumut Flotilla stanno per rientrare in Australia. Riprendono oggi i lavori della Commissione Reale sull'antisemitismo. In Italia si vota per le comunali in 700 comuni. Nello sport, calcio, Inter, Napoli, Roma e Como in Champions League, retrocede la Cremonese. E altro trionfo di Kimi Antonelli, quarto consecutivo nel Gran Premio del Canada. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di lunedì 25 maggio. Apriamo questa edizione dagli Stati Uniti, dove da quanto dichiarato poche ore fa dal presidente Donald Trump sulla piattaforma Truth, i negoziati con l'Iran stanno procedendo in maniera ordinata e costruttiva. Ha inoltre dato istruzione ai suoi rappresentanti di non affrettare la conclusione di un accordo, ritenendo che il tempo giochi a suo favore. Trump ha precisato che il blocco dello stretto di Hormuz rimarrà in vigore fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran. Fonti pakistane riportano che le due parti dovrebbero tornare ad incontrarsi il prossimo 6 giugno in Pakistan. Intanto Mohsen Razai, ex consulente militare dello scomparso Ayatollah Ali Khamenei, dice che il conflitto dovrebbe continuare, cioè che se il conflitto dovesse continuare, l'Iran potrebbe decidere di ritirarsi dal trattato di non proliferazione nucleare.
1: If you decide to attack the Strait of Hormuz and enter the Persian Gulf, first of all, you will face an exceptionally difficult and painful response. Secondly, we will break the naval siege that we have been patient with so far and have not attacked you. But more importantly, I tell you that we may withdraw from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Do you know what this threat means? What will happen to you if we withdraw from the NPT? So turn back from this path.
0: 7 cittadini australiani che facevano parte della Global Sumud Flotilla dovrebbero rientrare oggi in Australia. Gli attivisti erano tra le 428 persone fermate dalle autorità israeliane in acque internazionali al largo di Cipro, mentre la flottiglia era diretta a Gaza con aiuti umanitari. Video diffusi online mostrano gli attivisti che, una volta sbarcati nel porto israeliano di Ashdod, sono stati fatti inginocchiare con le mani legate dietro la schiena, e in uno si vede il ministro israeliano della sicurezza Itamar Ben-Gvir che li insulta e deride. L'episodio ha sollevato un'ondata di critiche a livello internazionale, inclusa Italia e Australia. L'attivista australiana Neve O'Connor descrive i duri maltrattamenti ai quali è stata sottoposta.
2: I had my head slammed into the table multiple times. I was kicked in the ankle so I would trip, I would fall. I had 4 zip ties placed on my back and behind my back again, just as a dominance thing. There was just so many instances of abuses all throughout, and I consider myself lucky for what I went through, but I was still brutalized.
0: La Commissione Reale sull'antisemitismo e la coesione sociale tiene oggi a Sydney la seconda sessione di audizioni pubbliche. Le udienze esamineranno le circostanze che hanno portato all'attentato di Bondi del 14 dicembre dello scorso anno, compreso il livello di minaccia terroristica e il contesto di sicurezza che lo ha preceduto. Si approfondiranno anche le operazioni

0: delle agenzie di sicurezza, intelligence e forze dell'ordine, valutando l'uso delle informazioni disponibili. Andiamo ora in Ucraina. La Russia ha lanciato un massiccio attacco su Kiev come rappresaglia per un bombardamento su un dormitorio universitario a Lugansk. Nell'attacco russo di questa notte sono stati impiegati 600 droni e 90 missili, mentre i residenti ucraini si sono rifugiati nella metropolitana. Svitlana Onofrichuk, residente a Kiev, ha dichiarato che lascerà la città dopo questo nuovo attacco.
1: I am not staying here anymore. There is

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: In Ukraine.
4: Andiamo in Italia. Più di 6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli di oltre 700 comuni, tra questi anche un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Gli eventuali ballottaggi si terranno domani, cioè domenica 7 e lunedì 8 giugno, quando andranno al voto anche 148 comuni della Sardegna, e le urne riapriranno questo pomeriggio. E in Australia i resti di Thomas Cowell, un mandriano aborigeno deceduto nel 1959 in Sud Australia, stanno per essere restituiti ai leader della sua terra d'origine per essere sepolti. Cowell, morto a circa 65 anni mentre conduceva il bestiame, fu inizialmente sepolto vicino al luogo dove è morto. Tuttavia, a causa di una alluvione, i suoi resti vennero riesumati e, non avendo trovato parenti, vennero trasferiti in un museo. Di recente, grazie agli elder della comunità, è stato possibile individuare i familiari che hanno chiesto di seppellirlo nuovamente nel Parco Nazionale di Witjeers, nei pressi del luogo dove lavorava. Dal 1870 al 1980 circa 10.000 resti aborigeni sono stati raccolti dai musei australiani, con il Museo del Sud Australia che ne conserva quasi la metà e che sta progressivamente restituendo ai familiari. Mercato dei cambi: il dollaro australiano vale 71 centesimi di quello americano, 61 di euro. Passiamo allo sport. Calcio, ultima giornata del campionato 2025-2026. Il Parma ha battuto il Sassuolo 1-0, vittoria del Napoli sull'Udinese 1-0, in trasferta il Cagliari batte il Milan 2-1, il Como fa altrettanto con la Cremonese 4-1 e la Roma contro il Verona 2-0. Invece vittoria casalinga del Lecce per 1-0 e pareggio tra Torino e Juventus 2-2. La partita fra Torino e Juventus è iniziata con un'ora di ritardo a causa di scontri tra le opposte tifoserie, che hanno causato il ferimento grave di un tifoso juventino che è stato ricoverato in ospedale. La classifica finale della Serie A: Inter 87, Napoli 76, Roma 73, Como 71 vanno in Champions League, Milan 70, Juventus 69 in Europa League, Atalanta 59 in Conference League, e in fondo alla classifica la Cremonese retrocede in Serie B assieme a Pisa e Verona. Playoff per la promozione in Serie A: preziosa vittoria esterna del Monza sul Catanzaro per 2-0. La partita di ritorno si terrà a Monza il 29 maggio. Formula 1, Gran Premio del Canada sul circuito di Montreal, trionfo di Kimi Antonelli su Mercedes, il quarto consecutivo. In questa occasione il pilota italiano ha superato la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen, quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Lando Norris si è ritirato con la sua Mercedes e questo permette ad Antonelli di consolidare il suo primo posto nella classifica piloti con 131 punti, mentre Russell resta a 88. Giro d'Italia. La quindicesima tappa da Voghera a Milano è stata vinta dal norvegese Lavik davanti all'italiano Maestri, e la classifica generale guidata ancora dal danese Vingegaard, con 2 primi e 26 secondi di vantaggio sul portoghese Eulalio. Oggi giornata di riposo e si riprende domani con la 16ª tappa da Bellinzona a Cari, che sarà trasmessa in diretta su SBS Viceland e SBS On Demand a partire dalle 21.30. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. Cielo prevalentemente sereno a Perth, punta massima 24 gradi. Adelaide, possibilità di pioggia 18 gradi. Invece a Melbourne pioverà nel corso della giornata 19 gradi. Ad Hobart cielo parzialmente nuvoloso.

Rieccoci in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 9:12 orari della costa est di lunedì 25 maggio. Voi siete sempre insieme a Carlo Reglia, con voi fino alle 10, e noi tra poco ritorneremo sulla nostra storia d'apertura, ovvero l'imminente, questo almeno secondo Donald Trump, accordo per porre fine al conflitto tra Iran e Stati Uniti. E dopo aver passato in rassegna i quotidiani di oggi, vi racconteremo la storia di Arianna Buratti, che ci racconterà il suo percorso personale e professionale che l'ha portata a ottenere la registrazione come psicologa in Australia. E poi ancora sport, con un fine settimana ricco di emozioni tra la fine della Serie A, il Giro d'Italia, le Leghe e la Formula 1. Insomma, tanto di cui a parlare nel programma di oggi. Rimanete sintonizzati quindi sulle nostre frequenze, come al solito, fino alle 10.

0: E come annunciato, iniziamo adesso dall'annuncio da parte di Donald Trump di un accordo tra Iran e Stati Uniti. Sarebbe infatti imminente, secondo il presidente, la firma di un memorandum d'intesa che prevede, oltre alla fine del conflitto, la riapertura dello stretto di Hormuz. Oltre a ciò si sa poco, visto che nonostante Trump avesse parlato di un annuncio entro domenica, ancora non vi è una conferma ufficiale. Noi ne abbiamo parlato in prima ora con il giornalista Giampiero Gramaglia, che ci ha raccontato che cosa si sa poco di certo.
1: È sicuro che si stia negoziando, è sicuro che ci siano delle bozze di intesa su cui si sta ragionando, mi pare altrettanto sicuro. La concretezza di queste è relativa, perché si parla di un memorandum d'intesa, di una bozza d'accordo per dare 60 giorni ai negoziati per arrivare a definire i termini di una pace, quindi sarebbe più che altro una tregua per consentire il negoziato. Questa tregua coinciderebbe, dicono gli americani, dice Trump, con la ripresa della navigazione nello stretto di Hormuz, la fine del blocco, e qui l'Iran da canto suo dice che continuerà a mantenere il controllo dello stretto di Hormuz. Può essere una questione di linguaggio, perché lo stretto di Hormuz è controllato geograficamente dall'Iran, ma continuare a mantenere il controllo non vuole dire necessariamente continuare a mantenerlo chiuso alla navigazione, se sarà consentito lo sminamento delle acque. Dall'altra c'è il problema dell'uranio arricchito,

0: dell'Iran, anche qui Trump sembra dare per acquisito che l'Iran rinunci ai suoi programmi nucleari e consegni l'uranio arricchito, non è chiaro a chi. L'Iran invece dice che non c'è nessun accordo di questo genere, che non intende rinunciare al suo diritto ad usare il nucleare come strumento di produzione di energia a fini civili. Quindi molta poca chiarezza sui termini dell'accordo, molta poca chiarezza su quando questo accordo ci sarà. La dichiarazione di Trump sembrava darlo per imminente, sembrava fosse una cosa per la domenica australiana se ne è abbondantemente andata, quella europea se ne sta per andare, quella americana è ancora lunga qualche ora, ma non sembra che si stiano muovendo cose molto rapidamente in questa fase.
1: Questo è il resoconto del giornalista Giampiero Gramaglia. Intanto l'attenzione durante questi negoziati si era spostata da Teheran alla Casa Bianca, dove nelle ore scorse uno scontrafuoco tra un assalitore e i servizi di sicurezza ha portato alla morte dell'aggressore e il ferimento di un passante. Al momento dell'incidente, il presidente Donald Trump si trovava all'interno della Casa Bianca, ma non sarebbe stato direttamente coinvolto. Ascoltiamo ancora Giampiero Gramaglia.
0: L'ennesimo episodio di violenza che in qualche misura ha come obiettivo protagonista, anche se lontano dalla scena, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa volta eravamo fuori dal perimetro della Casa Bianca, dove un individuo di 21 anni, che era noto alle forze dell'ordine, che aveva già ricevuto un divieto di avvicinarsi alla Casa Bianca perché aveva già dato intemperanze, aveva proferito minacce, ha aperto il fuoco, è stato contrastato, affrontato dagli agenti del Secret Service, che lo ricordiamo per l'ennesima volta, non hanno nulla a che vedere con i servizi segreti, ma sono la polizia che protegge il presidente e il vicepresidente degli Stati Uniti. Lo sparatore è rimasto a terra ucciso, rimasto a terra anche gravemente ferito un passante, un astante. Non è chiaro al momento chi l'abbia ferito, cioè se sia una pallottola dello sparatore o una pallottola degli agenti che cercavano di neutralizzare lo sparatore. L'incidente ha causato molta emozione, era la tarda serata di sabato quando è successo, ha causato molta emozione nell'immediato, poi è stato ridimensionato un episodio tragico nel quale il presidente degli Stati Uniti non è mai stato in pericolo, si trovava all'interno della Casa Bianca. Ad aggiungere drammaticità alla scena il fatto che gli spari, la sparatoria, si è svolta mentre alcuni giornalisti del corpo stampa della Casa Bianca stavano nel giardino di fronte alla Casa Bianca, anzi accanto alla Casa Bianca, facendo i loro stand-up per trasmettere le ultime notizie sul conflitto in Iran, e durante le loro dirette si sono sentiti i colpi di arma da fuoco, i giornalisti hanno cercato riparo, quindi il parapiglia in diretta ha accresciuto il momento di tensione. Alla fine il bilancio è, lo ricordiamo, di una persona uccisa, lo sparatore, un giovane che era già noto per la sua asserita pericolosità e anche per momenti di mancanza di equilibrio mentale, e un passante, forse questo è il dato più drammatico, un passante preso in mezzo nel fuoco e gravemente ferito.
1: Questo è il resoconto di quanto avvenuto nelle ore scorse di fronte alla Casa Bianca da parte del giornalista ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia, la cui intervista integrale potrete trovare tra poco sul nostro sito sbs.com.au/italian.
2: SBS Italian su smartphone, online e alla radio.

0: La dura legge del gol degli 883 che dedichiamo a quale allenatore, Domenico Gentile, che ci ha raggiunto in studio ad Allegri. Allora,
1: buongiorno
0: Domenico, sì, Gentile. Buongiorno. Allora, rassegna stampa per oggi. Non parliamo di sport, ma di politica australiana, visto che l'Australian scrive che il governo sarebbe disposto a fare delle eccezioni sulle agevolazioni fiscali. Come titola?
1: Sì, infatti sarebbe stato meglio parlare di sport, e soprattutto per te complimenti fra le altre cose per questo grande Como che va in Champions League.
0: E io purtroppo non ho giocato, non sono stato convocato per una decisione controversa.
1: Va bene, il titolo, come chiedevi Carlo, è Labour's CGT, che è Capital Gains Tax, concession set for startup in tech sector only. In poche parole, soltanto le agevolazioni al settore di alta tecnologia per le startups, quindi la concessione del Partito Laburista sull'imposta sulle plusvalenze sarà destinata soltanto alle startup del settore tecnologico. E qui ci sono ovviamente molti parlamentari laburisti che chiedono che invece queste agevolazioni vengano estese a tutte le start-up e non soltanto a quelle tecnologiche, e la senatrice laburista Michelle Ananda Raja ha ribadito appunto che queste agevolazioni dovrebbero interessare tutto le start-up, non un solo settore, una posizione che, come detto, è condivisa anche da altri membri del partito. Però non sembra, in base a quello che si legge nell'articolo dell'Australian, che questa opinione sia condivisa dal primo ministro Anthony Albanese e dal ministro del Tesoro Jim Chalmers.
0: Invece spostiamoci ai quotidiani Nine con il The Age, che secondo quanto riporta gli indipendenti del gruppo Thiel potrebbero addirittura formare un nuovo partito.
1: Sì, questa è una mossa interessante, il titolo è chiaro: Thiel MPs in talks aimed at forming

0: New Party, i parlamentari Teal sono in trattative per formare un nuovo partito. Qui c'è stata una posizione che qualche settimana fa sarebbe partita da due parlamentari, Zali Stegall e Allegra Spender, che avrebbero proposto appunto di formare un nuovo partito, e le trattative per lanciarlo sono in atto in questo particolare periodo, da quello che scrivono i giornali del gruppo Nine. Però c'è stata anche una frenata, se vogliamo così definirla, dopo che alcuni membri del partito liberale avrebbero deciso di non entrare a far parte di questo nuovo partito, che avrebbe dato ovviamente maggior peso e avrebbe attratto un elettorato più ampio, scrivono i giornali del gruppo Nine. E il piano è in preparazione da diversi mesi. Le discussioni si concentrano sul nome, le politiche, la strategia da presentare agli elettori. Però va detto anche che non tutti i membri del gruppo Teal sono in linea con una unica politica, perché si sono presentati come indipendenti e quindi hanno opinioni diverse su certi aspetti. Quindi bisognerà vedere che cosa succederà e che tipo di partito formeranno. Quindi bisognerà attendere probabilmente un paio di settimane, forse di più.
1: E noi seguiremo con attenzione. Invece il Sydney Morning Herald riporta della preoccupazione delle scuole sul fatto che gli studenti delle scuole secondarie potrebbero usare l'intelligenza artificiale per i loro compiti. Cosa ci racconta?
0: Eh sì, infatti qui la preoccupazione è
1: ma sicuro
0: enorme.
1: Che lo facciano.
0: Io penso che lo facciano. Scusatemi. Allora, vediamo come scrive, cosa scrivono i giornali. Questo è ancora, li troviamo ovviamente su Sydney Morning Herald, quindi il gruppo Nine. Il sistema educativo sta valutando i rischi crescenti legati all'uso dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti, che questa è importante e interessante. Gli insegnanti dicono che potrebbe compromettere il loro sviluppo del pensiero critico. E quindi un rapporto invita a un intervento tempestivo, suggerendo di rivedere i compiti finali dell'anno scolastico per proteggere l'integrità di certificazioni come l'High School Certificate. Quindi se ci sono degli studenti dell'High School Certificate, attenzione, perché i vostri compiti di fine anno potrebbero degli esami potrebbero essere rivisti. Nel frattempo però gli insegnanti segnalano crescenti difficoltà nel contrastare l'uso improprio di questa tecnologia, una tecnologia che ormai è lì e non si può certamente bloccare. Quindi gli studenti penso che abbiano tutti la voglia e l'interesse di vedere se infatti l'intelligenza artificiale possa aiutarli un pochino nei loro compiti. E poi d'altronde una volta noi chiedevamo, ricordo, ai nostri genitori: mamma, come si fa questo? Papà, mi puoi aiutare che con questa cosa di matematica e di algebra non ci arrivo?
1: Oddio, forse allora è meglio, visto che già inizio ad avere problemi con i compiti di matematica delle mie figlie, quindi magari può aiutare me e i genitori e non tanto gli alunni. Domenico, allora grazie per questa rassegna stampa, una buona giornata.
0: Anche a te, viva il Como.
1: Ecco, bravissimo, tu lo dici, non io. Domenico Gentile, tifoso juventino che molto sportivamente cede le armi, l'onore delle armi. Noi intanto siamo arrivati alle 9:30, orario della costa est. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché dopo la pausa ci sarà il nuovo episodio di Australia, istruzione per l'uso.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in progress

0: is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: Storie da tutto il mondo su SBS World Movies. Sintonizzati 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 sul canale 32 o in streaming su SBS On Demand. The Point su NITV, analisi e interviste che lasciano il segno. Una nuova prospettiva su temi culturali, politici e sociali che sono importanti per le persone aborigene o isolane dello Stretto di Torres su SBS On Demand. Insight, il programma pluripremiato di attualità di SBS che non ha paura di affrontare argomenti controversi. Guarda Insight ogni martedì alle 20.30 su SBS e in qualsiasi momento su SBS On Demand. SBS Food su canale 33 ti porta a conoscere le destinazioni più deliziose e i nomi più famosi nel mondo della cucina locale e internazionale. SBS Food, 24 ore al giorno sul canale 33.
3: Guardate i film più sorprendenti da tutto il mondo, in alta definizione, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, gratuitamente. SBS World Movies sul canale 32. Guardatelo in diretta o in streaming su SBS On Demand.
2: SBS World News. Tieniti aggiornato con notizie e approfondimenti dall'Australia e dal resto del mondo. Guarda SBS World News tutte le sere alle 18.30 su SBS e su SBS On Demand.
4: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
5: E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, siete sempre all'ascolto del programma in italiano, dalle 8 alle 10, questa mattina Carlo Reglia con voi. E noi continuiamo con il nostro programma, visto che in questo momento ritorna la nostra serie dedicata alle esperienze di immigrazione italiana in Australia. E l'ospite di oggi si chiama Arianna Buratti. Arianna ci racconterà del percorso professionale e personale che l'ha portata ad ottenere la registrazione come psicologa in Australia. Ha raccontato la sua storia al nostro Paolo Gallo, ascoltiamola.
6: Australia, istruzioni per l'uso.
7: Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
8: Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
9: io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
10: Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
11: Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
12: Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
13: E oggi per le storie legate all'immigrazione italiana qui in Australia, qui con me c'è Arianna Buratti che oggi lavora come psicologa e in questo

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Superiore ero avvantaggiata da questo punto di vista, quindi ho scelto di migrare all'estero praticamente subito. È stata una decisione che ho preso molto velocemente, in età abbastanza giovane, perché ho più o meno 19 anni. Quando sono migrata all'estero non ho scelto l'Australia subito come meta, ma mi sono spostata in Germania, nella città di Aquisgrana, dove ho vissuto per 2 anni. E in Germania ho studiato quella che era Gesellschaftswissenschaften, che è quella che si traduce in scienze sociali, relativa a psicologia. I rami sono un po' diversi rispetto all'Australia. Però nel 2016 sono migrata in Australia, perché ho conosciuto mio marito che è australiano e ho deciso di entrare nel paese. Ho deciso di farlo a seguito di vari open day ai quali io sono stata l'anno precedente con le varie università australiane, soprattutto quelle basate nel Victoria, per poi fare varie applicazioni in varie università e scegliere il programma di studi che più si adeceva a me come studente internazionale, perché questo è il modo in cui ho iniziato il mio percorso in Australia.
2: E senti, tu in quel momento a che facoltà ti sei iscritta? Che, diciamo, che obiettivi avevi?
1: Io ho scelto, con le mie considerazioni, di iscrivermi alla Victoria University, ed è un'università molto famosa nel west di Melbourne, e la facoltà in cui mi sono iscritta è stata Scienze Psicologiche, nel College di Health and Biomedicine. E la scelta è stata per l'università per fattori multipli: uno, l'organizzazione dell'università, l'attenzione che avevano nei confronti degli studenti internazionali. Quello che mi è piaciuto molto di VU è stato il fatto di non essere una matricola, non essere un numero, ma avere dei professori nel college che ti conoscono per nome e cognome e ti parlano come un loro pari. Questa è una cosa proprio che mi aveva toccato, ricordo, ed è stata una grande spinta per poi studiare e fare del mio meglio negli anni, con tanto reward, se, if you will.
2: Che ricordi hai di quel periodo?
1: È stata difficile. Ricordo che lavoravo tanto, ricordo che studiavo tantissimo. Una delle richieste del corso di psicologia era di avere voti molto alti, perché altrimenti non si poteva passare allo step successivo, quindi c'era questa sorta di ansia in tutto il dipartimento, che se i voti non rispecchiavano determinati numeri, insomma, gli studenti sapevano che la loro carriera sarebbe finita lì, non sarebbero potuti procedere tra un bachelor all'honors piuttosto che il master degree. Quindi l'impegno andava messo al 100%, ma al contempo anche il fattore lavorativo, perché per uno studente internazionale ogni 6 mesi c'è una richiesta di andare in università di persona, appunto per andare a pagare la retta dell'università in full. Poi credo che offrino anche delle opzioni per fare piccole rate di questa cifra. Al mio tempo, 10 anni fa, questa non era un'opzione, quindi c'era anche l'ansia, diciamo, comunque la preoccupazione di arrivare con l'amount giusto ora di luglio, perché luglio era il periodo dei pagamenti.
2: E tu che lavoro facevi in quel periodo? Come ti organizzavi le tue giornate?
1: Sì, io ho iniziato come qualunque altro migrante australiano, immagino, lavorando in hospitality. L'ho fatto per tanto tempo. Ho fatto lavori come runner, lavori come cameriera, lavori come host nei vari ristoranti. L'ho fatto più o meno per un anno e mezzo, e poi già dopo un anno e mezzo, mentre studiavo a pari merito, mi sono resa conto che se avessi voluto una carriera abbastanza forte nel settore, avrei dovuto trovarmi un lavoro che era più in linea con quello che stavo studiando già dal tempi dell'università. E ho avuto una grande, grande fortuna, perché ho conosciuto delle persone giuste che mi hanno indirizzato a lavorare nel settore con i bambini, per il quale ho lavorato come ABA therapist, che è Applied Behavior Analysis, che sono degli... De, de,

0: le discipline americane, per il quale si supportano i bambini affetti da autismo piuttosto che comorbità con la DHD. E quella è stata la mia prima esposizione a questo mondo e questi piccoli clienti che mi hanno lasciato tanto e mi hanno ricordato che stavo facendo la cosa giusta nel studiare in quello spazio, in quel settore che era il mio posto. E quello è stato l'inizio della mia carriera, malgrado non avessi finito i miei studi, malgrado non fossi ancora diventata psicologa registrata.
1: E quell'esperienza ti ha aiutato anche, oltre a sviluppare, diciamo, determinate caratteristiche personali, insomma, che poi ti sono utili tutt'oggi, ma ti ha aiutato anche a livello scolastico? Ti ha dato dei punti, ti ha dato dei crediti nei confronti del percorso che stavi facendo?
0: Mi ha dato delle agevolazioni, non crediti, ma agevolazioni le chiamerei. Il vantaggio più grande era che tutto quello che studiavo io lo potevo verificare al lavoro, quindi avevo questa possibilità grandissima di vedere in pratica la teoria già a un livello del secondo anno di università. Mentre i miei colleghi studenti, facevano fatica a visualizzare esattamente quello che i libri cercavano di dire. Quello sicuramente è stato un lato. Un altro lato è stato che una delle materie dell'università, se non sbaglio il terzo anno, si chiama Fieldwork, dove ti richiedono di fare del lavoro.

0: Knock, knock, Capital One Bank guy.
1: Wow, Charles Barkley?
0: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
1: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
0: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
1: Anything for a neighbor.
0: Can I try the cash phrase?
1: Sure, take it for a spin.
0: There's no fees and minimums on Capital One checking accounts.
1: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and name member FDIC.
3: Che non è la tua, averla dovuta imparare. La soddisfazione di aver ottenuto anche dei voti alti, perché sennò non potevi continuare nel percorso, per poi arrivare a quella che si chiama full registration da una provisional registration.
4: E senti, ogni capitolo alla fine si chiude e poi se ne apre un altro. Nel tuo caso, insomma, nel momento che è avvenuta la registrazione, ti sei guardato indietro tutti gli anni di studio che hai fatto, l'investimento monetario, anche fisico, no? Perché hai dovuto lavorare per sostenerti gli studi, poi è arrivato il momento dell'ingresso nel mondo del lavoro, immagino, giusto?
3: Sì, beh, mi ingresso nel mondo del lavoro, in realtà ero già dentro il mondo del lavoro, soprattutto con la registrazione provvisionale si è abilitati a lavorare con supervisione pagata esternamente, con un board approved supervisor, quindi ci sono delle regole anche su questa cosa qua. Più che altro la differenza non è stato l'ingresso nel mondo del lavoro, ma continuare a stare nel mondo del lavoro e fare affidamento solo su di te. C'è stato questo distacco da quello che erano i requisiti di essere osservati costantemente nel tuo lavoro, sotto scrutinio, perché sei considerato idoneo a fare la tua professione nel modo in cui tu hai imparato a farla. Poi è importante mantenere comunque i livelli di supervisione, perché gli errori comunque si fanno ed è giusto avere un supervisor che controlla sempre quello che facciamo, però quella è stata la differenza più grande, perché tutto il percorso di supervisione ha avuto un costo anche stesso. Un supervisor può costare tranquillamente $200 l'ora. A supervisione ci sono dei requisiti nei quali dobbiamo essere supervisionati ogni 17 ore di lavoro.
4: Senti, arrivata un po' alla fine della nostra chiacchierata e avendo descritto tutto questo percorso, insomma, no, abbastanza lungo per arrivare a fare quello che fai oggi, e oggi mi sembra di sentire che sei molto inoltrata nel mercato del lavoro australiano. Quale pensi che sia stata un po', diciamo, la chiave, o chiamiamolo il segreto, anche un po' per lasciare un consiglio a chi ascolta?
3: L'unico consiglio che mi sento di dare, perché ho avuto anche tanta fortuna, ho avuto la fortuna di avere un compagno che non mi ha mai dato preoccupazioni, quindi un compagno che è stato molto supportive, una famiglia che mi ha sempre spalleggiato in tutto quello che ho deciso di fare. Ho una cerchia di amicizie nel lungo raggio, lungo tempo, che vanno anche oltre i chilometri australiani, che mi hanno supportata in tutto quello che io poi ho ottenuto. Ma se potessi dare un consiglio a chi vuole provare a imbastire in questa esperienza australiana, è appunto di avere quella motivazione, di ricordarsi del perché lo si sta facendo, perché niente è facile. Tante cose verranno difficili, ci saranno tanti ostacoli, e credo che se c'è una cosa che noi italiani facciamo tanto bene, o che comunque siamo cresciuti con una dote in più, una marcia in più se vuoi, è questa resilienza che ci caratterizza, dove riusciamo a cadere e rialzarci costantemente, di ricordarsi da dove si è partiti e del perché. E come dici tu, io arrivavo dall'Italia con soltanto il diploma di maturità, con tanta voglia di fare, con tanta voglia di studiare, di lavorare, di mettermi in gioco. No, non è stato facile, ma ricordarsi che non è neanche per sempre, è un periodo di tempo dove si fanno dei sacrifici, daranno dei frutti, è un investimento per il futuro. Questo è probabilmente l'unico consiglio, un reminder di chi vuole iniziare questo percorso qua.
4: Avere anche un po' fiducia, insomma, in quella direzione scelta, perché immagino che durante il percorso non sia stato sempre facile vedere quella meta.
3: Assolutamente, e come ben sai, tutti i fattori della distanza da casa, ci sono tante difficoltà che non vengono calcolate, o comunque complicanze che se si vivesse in Italia non si avrebbero qua nel paese. Però ce la possiamo fare, ce l'ho fatta io, ce la può fare il prossimo dopo di me, ci sono tanti altri studenti che conosco, sia di psicologia ma anche di altre materie come architettura, che sono stati anche più

0: bravi di me hanno finito il loro corso anche più velocemente, che ho sentito. Quindi è possibile, non sono stata io la prima, non sarò l'ultima, si può fare.
1: Grazie mille Arianna per la tua testimonianza e per averci raccontato, insomma, tutto il tuo percorso.
0: Grazie a voi, a prestissimo.
2: E quella che avete ascoltato era la storia di Arianna Buratti, che ci ha raccontato il suo percorso, la sua storia australiana, che l'ha portata alla fine a ottenere la registrazione come psicologa in Australia, un'intervista a cura di Paolo Gallo. Tra parentesi, se volete raccontarci la vostra storia, avete sempre l'occasione di farlo. Proponetevi scrivendoci a italian@sbs.com.au e noi vaglieremo le vostre proposte, italian@sbs.com.au. Se volete far parte di Australia, istruzioni per l'uso. E tra l'altro potete ritrovare questa intervista e tutte le altre sul nostro sito sbs.com.au/italian. Siamo arrivati alle 9:48, adesso l'ultima pausa e poi ritorniamo per l'ultima parte del programma insieme a Paolo Gallo e lo sport.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
2: Riprendiamo allora la linea dagli studi di radio SBS, sono le 9:50 e gli ultimi 10 minuti di trasmissione li impiegheremo per parlare ancora di sport insieme a Paolo Gallo, che è ritornato negli studi. Ciao Paolo.
8: Ciao Carlo e un ben ritrovati ai nostri ascoltatori.
2: Allora, è successo tantissimo in questo fine settimana e non abbiamo avuto tempo se non accennarlo veramente in 3 secondi nella nostra prima ora di parlare di Formula 1 e per commentare un'altra vittoria di Kimi Antonelli.
8: Sì, esattamente, perché Antonelli vince il Gran Premio di Canada davanti a Lewis Hamilton e Max Verstappen. Per Antonelli è la quarta vittoria consecutiva, come mai nessuno era riuscito prima, come mai era riuscito nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera. Diciamo, Ayrton Senna e Michael Schumacher si erano fermati a 3, quindi il nostro fenomeno di casa nostra Antonelli, appunto, ha scritto un altro capitolo di storia della Formula 1. Il prossimo traguardo sono le 7 vittorie consecutive di Ascari, quindi è un traguardo veramente difficile da pensare.
2: Parliamo però veramente di ere geologiche fa.
8: Era difficile pensare anche soltanto 4 vittorie di fila, insomma, però Antonelli ce l'ha fatta. Tra l'altro, particolarmente significativo il podio alla fine: lui, Hamilton e Verstappen. Hamilton e Verstappen, appunto, le equivalente di 11 titoli mondiali in 2, ovvero i recenti dominatori di questo sport. Che sia un passaggio di consegne, insomma, più di così non so. Tra l'altro, Lewis Hamilton, la prima volta che, diciamo, è il miglior successo, il miglior risultato in gara da quando è sulla Ferrari. Però con un Antonelli così, come si fa a parlare di altro? Questa gara era iniziata con tanta tensione, perché per quanto più che altro che era successo nella nella sprint appunto del Gran Premio del Canada, e la tensione era quella tra i due piloti Mercedes, Antonelli e Russell, che sono diciamo i due contendenti per questo titolo mondiale appunto riguardante i piloti, perché appunto la Mercedes, le due Mercedes sembrano un passo avanti rispetto a tutte le altre monoposto. Cosa era successo durante la sprint? Si erano toccati Antonelli e Russell. A quel punto Antonelli si era lamentato con il proprio box, dicendo appunto che Russell lo aveva spinto fuori, e lì era dovuto intervenire il suo padre, diciamo di
2: putativo
8: della Formula 1, Toto Wolff, che gli aveva detto: smettila di lamentarti e focus sulla gara. Quindi così iniziava la gara. Russell aveva conquistato la pole, sembrava la sua pista, doveva essere la sua gara. Così è stato fino al 30° giro, quando appunto Russell, la sua monoposto, ha avuto un problema tecnico e ha dovuto abbandonare la gara. Ascoltiamo il commento proprio di quel momento lì.
9: Russell is coming to a halt. Kimi Antonelli takes the lead. George Russell is retiring from the race lead of the Canadian Grand Prix, and it's heartbreak, it's fury, and it's the end of the road for George Russell. One of the greatest battles for the lead you will ever see is concluded with the fury of a thrown headrest, and George Russell thrashes the car with frustration because it's over and he's out.
2: Un chiaro esempio di la fortuna ride agli audaci.
8: Assolutamente. Russell tra l'altro è uscito dalla macchina sbattendo le sue mani contro la monoposto, insomma c'era tanta rabbia in questo ritiro. Un altro bel duello è stato quello tra Hamilton e Verstappen, appunto vinto da Hamilton, che ha chiuso al secondo posto. Leclerc è arrivato quarto in classifica generale, Antonelli è primo con 131 punti, Russell secondo 88, poi Leclerc a 75. Però dicevamo di Antonelli, ascoltiamo il momento insomma in cui il nostro pilota di casa e appunto Italia ha tagliato il traguardo.
9: His fourth Grand Prix victory in a row. Kimi Antonelli wins the Canadian Grand Prix and he leads the World Championship.
10: Nice work, Kimi. It's been a very eventful day, but well done.
11: Yeah, thank you everyone. Not the way I wanted to win. Was going to be a good fight with George, but yeah, we'll take it.
8: E appunto non nel modo in cui avrebbe voluto vincere, insomma ha cercato un po' di rimediare quella baruffa che c'è stata nella sprint con Russell, però insomma la we'll take it,
2: ce lo figliamo, portiamo a casa. giustamente. Quindi grandi congratulazioni a Kimi Antonelli. Manca soltanto che fosse un pilota della Ferrari, però lì ci sono altri problemi, visto che
8: magari un giorno.
2: Nella classifica costruttori, come ricordavi, Mercedes conduce con 219 punti, Ferrari seconda con 146.
8: Tra l'altro, prego. A proposito di Formula 1, scusami, il prossimo Gran Premio sarà Monaco. Quindi il 7 giugno a Monaco ci sarà un Gran Premio, a questo punto tutto da seguire, perché chissà cosa succederà.
2: E noi invece gli ultimi minuti di trasmissione li passiamo parlando di calcio australiano, visto che lo scorso febbraio sembrava una grande occasione per vedere la prima partita ufficiale di Serie A al di fuori dell'Italia, in Australia, a Perth, partita che fino all'ultimo sembrava in bilico, sembrava tutto pronto e poi venne cancellata. Uscirono fuori diverse motivazioni, però adesso emergono altri dettagli. Che cosa è successo quindi davvero?
8: Le motivazioni che uscirono furono praticamente delle questioni organizzative, delle condizioni opposte dalla Confederazione Asiatica. Si era parlato di burocrazia semplicemente. Però adesso un articolo del The Australian dice che la cancellazione della partita in realtà c'era un motivo molto più serio, ovvero il rischio che l'Australia potesse andare incontro a sanzioni sportive internazionali. Perché? Perché la Federazione Asiatica avrebbe minacciato possibili provvedimenti contro Football Australia, incluso nel peggiore dei casi l'esclusione dei Socceroos e delle Matildas da alcune competizioni internazionali se il match fosse andato avanti senza rispettare alcune condizioni. Tra questi, gli arbitri sarebbero dovuti essere degli arbitri nominati appunto dalla Federazione Asiatica, e poi non bisognava promuovere l'evento come una vera partita ufficiale di Serie A. Questo è abbastanza discutibile, diciamo. A quel punto il governo del Western Australia ha appunto avrebbe dovuto assumersi il rischio finanziario nel caso in cui ci fossero state conseguenze per il calcio australiano, come ad esempio l'esclusione della nazionale australiana dai mondiali del 2026. A quel punto il governo del Western Australia ha detto non possiamo insomma rientrare di queste spese economiche.

0: che ovviamente sarebbe un danno troppo grande per noi, quindi a questo punto rinunciamo. E da lì appunto la scelta di non giocare Milan-Como in Australia.
1: E però appunto, continuiamo a parlare di calcio in Australia, la federazione calcistica, appunto lasciando da parte quello che è successo, sta vivendo un momento piuttosto complicato, nonostante appunto da una parte ci sia il buon momento dei Socceroos, delle Matildas, ma la federazione è in crisi. Cosa sta succedendo?
0: È in crisi perché si prepara a tagliare oltre il 20% del proprio personale dopo aver registrato perdite record per 15 milioni di dollari australiani, il doppio rispetto all'anno precedente. E come dicevi giustamente tu, nonostante il buon momento delle Matildas e la qualificazione dei Socceroos al mondiale. E quindi questo buco da dove parte? Secondo degli articoli, appunto, Sydney Morning Herald, The Australian e The Reuters, ci sono delle diverse ragioni. Uno, il debito che la federazione australiana con le league, ricordiamo, federazione australiana e league si sono separate nel 2020 e quindi c'è stato un debito di 6 milioni di dollari, altri 3 milioni di dollari con battaglie legali e poi ristrutturazioni, licenziamenti, ma poi soprattutto l'organizzazione del mondiale del 2026. Il CT Tony Popovic avrà a disposizione 38 membri dello staff tecnico e dell'area performance, ben 10 in più rispetto ai mondiali del 2022. Tra l'altro i Socceroos sono in questo momento in Florida per un camp. Quindi a un certo punto la domanda è se investire sul mondiale rappresenti la soluzione per uscire dalla crisi o eventualmente un ulteriore rischio economico per il calcio australiano. Insomma, a questo punto Football Australia che potrebbe essere a rischio fallimento.
1: E noi vedremo come andrà avanti e naturalmente seguiremo i mondiali dell'Australia, che almeno lei ce l'ha fatta. Grazie Paolo per questa mattina, grazie a tutti voi che ci avete seguito in queste due ore di programma che ritorna domani dalle 8 alle 10 da Carlo Regli. Allora è tutto, un augurio di buona giornata, ciao!
0: Buona giornata a tutti!
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online and on radio.
3: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radio.
4: Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasaimpapawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
5: Ngayong Lunes sa SBS Filipino. Isa ka bang temporary visa holder sa Australia na nangangailangan ng tulong? Ang listahan kung saan makakalapit, tutukan.
6: Maraming mga Pilipino takot na takot dito. Ang tinatawag nating described image, ano, isang klase ng speaking task sa PPE.
5: Sa trabaho, visa at iba pa, ang ikatlong bahagi ng panayam sa English language teacher kung paano ginagamit ang AI sa PTE at paano nga ba ito maipasa? Pakinggan! At kilalanin ng Pinay na bibida sa Sydney stage play na mismong siya ang nagsulat. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Helen Quinyanola.
7: Sa ulo ng mga balita, 7 Australian inaasahang makakabalik ngayong araw matapos ma-detain sa Israel. New South Wales Royal Commission susuriin ang nalaman ng pulisya bago ang pag-atake sa Bondi noong Disyembre. Sa Pilipinas, humigit kumulang 40 katao pinangangambahang natrap matapos gumuho ang isang pinapatayong hotel sa Pampanga. Inaasahang makakabalik sa Australia ngayong araw, Lunes, ang 7 Australian na na-detain ng Israel. Ayon sa mga organizer ng flotilla, determinado silang muling subukan ang misyon sa kabila ng alegasyong hindi bababa sa 15 kaso ng sexual assault, pambubugbog, paggamit ng taser at pagkakakulong sa